0: god vas ljeto odvelo, na plažu, otok ili ribu, neka vaš džir bude Radio Split.
1: Anna, ti ho portato una canzone speciale, una bomba per quest'estate.
2: Una canzone
1: una
2: tua,
1: canzone, una canzone forte, guarda.
3: Sarà il più grande successo di quest'estate.
1: Lo dico perché la canto io, Lo dico perché ti entra in testa e non ti esce più.
2: Come si chiama?
1: It Parade.
4: Ah, ambiziosa!
1: Adesso te la canto.
5: Come
1: te la faccio sentire?
6: Qui?
1: Sì.
6: Adesso?
1: Adesso.
2: Dobbiamo proprio ora. Qua.